mille et trois, mille et trois, mille et trois. Van fra queste contadine, cameriere e cittadine.